orain, ta zera izorain, baldragaz bat aizorain, ta zera izorain, ta zera izorain, baldragaz bat.